casa mia, quanto mi piace questo posto, cinema che è il problema. Mi piace girare sul lago, mi gioco la bicicletta, mio cagnetto. Mi piace bere il prosecco, non ne berremo solo un giorno.

0: was mad. Hey, yo, festival di famiglia, ben is tu. Yo, sono cool. Kid, sbrigato, mira, ma tutto mega hot. Non ho di pipa. Igen, hey,
1: no, it's a busy pipa.

che mexalo. Fai che mexalo, crossalo. Ma se ti spacchito non conosciamo. Ma fai che tutti vita gran saremmo il pezzalo. A solo l'elezza. Fai che mexalo, fai che mexalo. Crossalo, ma se ti spacchito non conosciamo. Ma fai che tutti vita gran saremmo il pezzalo. A solo l'elezza. Ho ertenem na mirna, čo ke